0: na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Sixpack na Kaprisu.
2: C'erano le stelle, c'era una nuova